0: speranza che nos apri uno strugore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza da un discorsi e un bacio in bi. Un bibro metteremo, un grande tra l'altà, ma solo Bellinguer, da veia da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati.
3: Se non pensiamo a voi,

interesse spadriato. Antone se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che attrezzi di

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'alto mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

domani, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria e preghiere.

se tutti i nabani di quella sbarcata, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

aspe serata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

Haggio visto che di poi poco due famiglie rifaggiano esogase.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso mi ne sto, più corso mi ne sto.

I muraci di mia stanza hanno smarrito e un solo dente macido. Anch'io oggi posso curare e seguitare sta cielo maestoso. Vento di l'altecine entra nel mio peto e mi porta lontano, lontano. E sto vento di

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Pijam gusta maru, jamo vici Asturija. Tu e radio ma baru, un kunobi vittoria. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scusare.

ma la vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude va di notte. Se ti rido guardo a luce.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non un quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Gli eravamo un bande di sera.

Shabbat in piena abril. La venere alata a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.

aiutaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli del diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandate Satanasso e gli altri spiriti maligni, che viaggiano in un mondo

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bell'amore.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ti ricordi quello dragulino?

0: aussi belle.
1: Cortiga Radio, la radio musica di Corsa. Cortiga Radio in Corti 102.5.